Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Nika, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Questa è Radio Padova.

0: il ritmo della tua estate.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: piace questa musica.
1: Do you remember how it used to be?
0: Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Sweet home Alabama, where the skies are blue.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you.
0: Radio Padova Country.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspetto.

Sognami, bellissima canzone di Biagio Antonacci qui nel Buongiorno Amici di Radio Padova Ritmo Italiano. Ricordo ovviamente che in questo momento siete sulla storica frequenza di Radio Padova i 103.9, ma avete l'opportunità magari anche di seguirci grazie all'app gratuita che potete scaricare in qualsiasi momento sul vostro telefonino e che vi permette di seguirci e portarci con voi in tutto il mondo come meglio vi aggrada. Parlando di bella musica, arriva questa canzone del 2022 che serve proprio a portarci un po' di energia, un po' come una tazzulella e caffè. Max Gazzè insieme a Carl Brave, Cristo di Rio, con i miei auguri di una giornata splendida, sempre insieme, Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con tempo soleggiato e molto caldo sul Triveneto, ulteriore espansione del promontorio anticiclonico africano sull'Europa occidentale. Dunque le temperature rimangono sempre molto elevate, con massime fino a 36-37 gradi sulla pianura veneto-friulana e minime che non scendono sotto i 25-26 gradi, specie sulle aree costiere, con tanta umidità, tanta afa. Pochi anche i temporali di calore al pomeriggio sulle Alpi, almeno fino a venerdì. Poi da Ferragosto qualcosa comincia a cambiare, avremo inizialmente qualche temporale in più in montagna, poi domenica possibili anche in pianura, con temperature in calo nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno amici,
3: Radio Padova.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. 7:44 minuti qui a Radio Padova. C'è il Buongiorno Amici con me, Cristina Dori. E attenzione, se avete voglia di fare un bellissimo tuffo.
2: Radio Padova, un regalo per te.
1: Eccolo qua, un regalo per te, uomo avvisato mezzo salvato. Parliamo di Astoria, Astoria Beach di Sottomarina, dove ogni giornata è relax, sport e divertimento. Divertitevi con i vostri amici sui campi da beach tennis e beach volley. Rilassatevi nei chioschi in riva al mare gustando drink freschi in un'atmosfera di vacanza o magari a bordo piscina con idromassaggio Aqua Wellness, perché questo è il mondo meraviglioso di Astoria Beach. C'è anche il divertimento che continua di sera al Village, il parco giochi dove i bimbi si scatenano e i grandi tornano bambini. Al centro Astoria il vostro amico a quattro zampe è sempre benvenuto, nell'area dog friendly e nel parcheggio potete ricaricare la vostra auto elettrica. Quante comodità, quante meraviglie, quanta bellezza e relax. Prenotate adesso la vostra giornata su www.centroastoria.it o magari giocate con me adesso al 328 319 8000. Mandate il vostro messaggio con scritto Astoria e vince chi meglio arriva prima, quella roba lì. Insomma, buon gioco.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: radiofonici. Ciao a tutti, sono Giacomo e con Radio Padova ho appena vinto una giornata per due alla storia bici di Sottomarina. Grazie mille Radio Padova.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Siegfriedo Ranucci. Walter Lavitola dal carcere di Rebibbia ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ma sentiamo il suo legale, Sergio Cola.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
1: Dura protesta di Putin ieri verso l'Unione Europea per le restrizioni alla navigazione commerciale, accompagnate ora dal via libera a interventi di sequestro e vendita della merce. L'omologo ucraino Zelensky intanto ha rinnovato la richiesta di altre forniture missilistiche, almeno 3 i morti nella notte di ieri, incluso un bambino, in un raid su una base navale russa sul Mar Nero. Non molla ancora la presa il grande caldo sull'Italia, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di una possibile tregua. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani invece scenderanno a 7 con l'arrivo di piogge e temporali. Agli europei di nuoto di Parigi brilla la stella di Sala Curtis, nella semifinale dei 50 d'orso rana c'entra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano, conquistato assieme ad Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 in punto.
5: Oh, che puntualità!
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Buongiorno amici.
5: È il buongiorno che si vede dal mattino, non c'è niente da fare. È una giornata, devo dire, non male, non c'è troppo caldo, si sta benino e c'è poco.

0: cosa vuoi che sia? Ligabue qui a Buongiorno Amici su Radio Padova con me Cristina Tori e con tutti voi. Abbiamo appena giocato e un amico ha portato a casa i due ingressi gratuiti per andare alla Storia Beach. Insomma, restate con noi perché di regali ne fioccheranno tantissimi sicuramente in tutta questa estate 2026. Adesso invece preparatevi, c'è un'altra chicca firmata Radio Padova e datata 1972 che sta arrivando.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 13 agosto 2026. Ariete, la dissonanza di Marte e Venere vi rende irritabili, perciò potrebbe non essere facile gestire eventuali disagi, specie affettivi. Saprete però trovare rifugio nelle soddisfazioni professionali, grazie a Mercurio e Giove in ottimo aspetto. Quindi voto 7. Toro, l'arrivo della Luna nel segno amico della Vergine servirà a spronarvi, così se siete al lavoro avrete qualche chance di successo. L'amore è appassionato e il voto è 7+. Gemelli, l'estate procede con ottime sensazioni sia per gli affari sia per l'amore, nonostante oggi la luna dissonante possa causare qualche piccola noia. Voto 8-. Cancro, cercate oggi di dare retta alla luna amica che vi consiglia di non esacerbare gli animi affinché il clima familiare trovi un po' di ristoro nelle discussioni causate dall'ostilità di Venere. E voto 7. Leone, Mercurio, Giove e Sole nel segno mettono in evidenza le vostre doti migliori, pertanto siate generosi e utilizzatele per il bene comune senza risparmiarvi, con il voto 8. Vergine, la luna nel segno con il benestare di Marte positivo renderà attiva la vostra giornata, aiutandovi ad organizzarvi per ogni evento senza difficoltà. Voto 8. Bilancia, Venere nel segno e con la complicità di Mercurio e Giove riesce a garantire buoni risultati a coloro che sono impegnati nell'attività lavorativa, così come favorisce appaganti rapporti affettivi e a tutti la possibilità di godere ferie rilassanti per chi di voi le sta vivendo. Quindi tutto ok, voto 7+. Scorpione, Marte e Luna vi guardano con benevolenza, quindi dovreste essere ricchi di energie, attenti solo a non sprecarle inseguendo idee poco realizzabili, e voto 8-. Sagittario, sono molte e importanti le stelle che vi vogliono soddisfatti, tuttavia la Luna in posizione disarmonica oggi potrebbe essere responsabile di qualche disagio, voto 8-. Capricorno, grazie alla Luna amica avrete modo di occuparvi degli impegni lavorativi anche in vista del Ferragosto, ma non dimenticate di pensare anche alla gestione familiare, resa poco agevole dalla quadratura di Venere. E voto 7. Acquario, i progetti a lunga scadenza sono sempre ben protetti da Plutone nel segno e dal buon aspetto di Saturno, quindi concentratevi di più sull'ordinaria amministrazione e fatelo anche se siete in vacanza, così tutto sarà più facile al vostro ritorno. Voto 8-. Pesci, ai favori di Marte si contrapporrà oggi la dissonanza della Luna, quindi è possibile che non tutto appaia chiaro. Siate accorti e agite con saggezza, con il voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati a un nuovo appuntamento. Nessuna criticità al momento lungo la rete in gestione alle concessionarie Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Un brano elegantissimo, secondo me, Le ragazze di Clara e San Giovanni, cantata la canzone non solo da loro, ma anche scritta da loro insieme alla bravissima Federica Abbate. Adesso invece continuate a stare con noi, il Buongiorno Amici, a Radio Padova Continua con Marmellata numero 25 di Cesare Cremonini.

Mamma non mamma, madame, buongiorno amici, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, sono con voi Cristina Dori, 328-319-8000 per farci sapere dove siete, cosa state facendo di bello. E in questa giornata di giovedì 13 agosto 2026, giornata internazionale dei mancini, volevo dirvi anche che da queste parti abbiamo una temperatura tutto sommato gradevole, perché siamo a 27 gradi, 39% di umidità. Effettivamente già stanotte, secondo me, abbiamo capito che c'era qualcosa di buono nell'aria. Adesso invece, grazie, ma no grazie, il mitico Willy Peyote, per augurare ancora buon ascolto.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Radio Padova Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con tempo soleggiato e molto caldo sul Triveneto, ulteriore espansione del promontorio anticiclonico africano sull'Europa occidentale. Dunque le temperature rimangono sempre molto elevate, con massime fino a 36-37 gradi sulla pianura veneto-friulana e minime che non scendono sotto i 25-26 gradi, specie sulle aree costiere, con tanta umidità, tanta afa. Pochi anche i temporali di calore al pomeriggio sulle Alpi, almeno fino a venerdì. Poi da Ferragosto qualcosa comincia a cambiare, avremo inizialmente qualche temporale in più in montagna, poi domenica possibili anche in pianura, con temperature in calo nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Bossa nostra Gaia, ed è con grandissimo piacere che ancora voglio salutare le amiche e gli amici che avessero acceso solamente adesso e sintonizzato su Radio Padova il Buongiorno Amici, che vi accompagna con questa canzone di Vasco Rossi che sta arrivando, Se ti potessi dire.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Radio Padova News.
1: Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La confessione ieri di Walter Lavitola dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ancora ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, da domani scenderanno a 7, ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge temporali soprattutto al nord. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo, e i francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:03.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: senza ombra di dubbio grandissima simpatia di Nino D'Angelo, ma anche bravissimi Fabio Rovazzi e Risa a Costiera Amalfitana. 9:06, ancora ben arrivate, ben arrivati qui a Radio Padova Ritmo Italiano, con me Cristina Dori e con voi se vi va al 328 319 8000. Adesso prepariamoci perché arrivano anche Marrakesh, Federica Abbate, Niente Canzoni d'Amore.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 13 agosto 2026. Ariete, la dissonanza di Marte e Venere vi rende irritabili, perciò potrebbe non essere facile gestire eventuali disagi, specie affettivi. Saprete però trovare rifugio nelle soddisfazioni professionali grazie a Mercurio e Giove in ottimo aspetto. Quindi voto 7. Toro, l'arrivo della Luna nel segno amico della Vergine servirà a spronarvi, così se siete al lavoro avrete qualche chance di successo. L'amore è appassionato e il voto è 7+. Gemelli, l'estate procede con ottime sensazioni sia per gli affari sia per l'amore, nonostante oggi la luna dissonante possa causare qualche piccola noia. Voto 8-. Cancro, cercate oggi di dare retta alla luna amica che vi consiglia di non esacerbare gli animi affinché il clima familiare trovi un po' di ristoro nelle discussioni causate dall'ostilità di Venere. E voto 7. Leone, Mercurio, Giove e Sole nel segno mettono in evidenza le vostre doti migliori, pertanto siate generosi e utilizzatele per il bene comune senza risparmiarvi, con il voto 8. Vergine, la luna nel segno con il benestare di Marte positivo renderà attiva la vostra giornata, aiutandovi ad organizzarvi per ogni evento senza difficoltà. Voto 8. Bilancia, Venere nel segno e con la complicità di Mercurio e Giove riesce a garantire buoni risultati a coloro che sono impegnati nell'attività lavorativa, così come favorisce appaganti rapporti affettivi e a tutti la possibilità di godere ferie rilassanti per chi di voi le sta vivendo. Quindi tutto ok, voto 7+. Scorpione, Marte e Luna vi guardano con benevolenza, quindi dovreste essere ricchi di energie, attenti solo a non sprecarle inseguendo idee poco realizzabili. E voto 8-. Sagittario, sono molte e importanti le stelle che vi vogliono soddisfatti, tuttavia la Luna in posizione disarmonica oggi potrebbe essere responsabile di qualche disagio. Voto 8-. Capricorno, grazie alla Luna amica avrete modo di occuparvi degli impegni lavorativi anche in vista del Ferragosto, ma non dimenticate di pensare anche alla gestione familiare, resa poco agevole dalla quadratura di Venere. E voto 7. Acquario, i progetti a lunga scadenza sono sempre ben protetti da Plutone nel segno e dal buon aspetto di Saturno, quindi concentratevi di più sull'ordinaria amministrazione e fatelo anche se siete in vacanza, così tutto sarà più facile al vostro ritorno. Voto 8-. Pesci, ai favori di Marte si contrapporrà oggi la dissonanza della Luna, quindi è possibile che non tutto appaia chiaro. Siate accorti e agite con saggezza, con il voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

fermaci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Un pezzo di storia della musica italiana, i Pooh, Piccola Ketty, era il 1968. E qui a Radio Padova continua ovviamente la nostra giornata insieme, la nostra mattinata insieme. Faremo in modo di divertirci alla grande come sempre. Ricordo che se vi serve c'è sempre il 328-319-8000 per farci sapere che ci siete.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire... Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure, ehi Google, suona Radio Padova.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste viene segnalato un incidente avvenuto in direzione Trieste, in immissione sull'A28 con direzione Conegliano. Vengono segnalate code in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per l'A28. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per l'A27, sempre verso Trieste. Per lo stesso motivo traffico incolonnato sull'A31 della Valdastico all'altezza di Piovene Rocchette in direzione Piovene. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

ritmo italiano, ritmo dell'estate con Necca Radio Padova. Ci sei tu, le 10:30 proprio in questo istante. Canzone nuova anche per Giorgia. Si intitola Tra le lune e le dune.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sull'Ario Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form.

0: Sabbia di Mondo Marcio a Radio Padova, 10:53, tempo di scoprire musica nuova con Gabri Ponte, la voce è quella di Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

Dopo il periodo delle sperimentazioni, Franco Battiato decise che era arrivato il momento di cambiare qualcosa anche nel pop. Summer on a Solitary Beach su Radio Padova, Ritmo Italiano, era l'estate del 1981. 11:03 minuti, ben trovati da Luca Lazzari, anche adesso come ogni ora, tre canzoni da ascoltare in fila. La prima è la nuova di Francesca Michielin, Strega, comanda.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con tempo soleggiato e molto caldo sul Triveneto, ulteriore espansione del promontorio anticiclonico africano sull'Europa occidentale. Dunque le temperature rimangono sempre molto elevate, con massime fino a 36-37 gradi sulla pianura veneto-friulana e minime che non scendono sotto i 25-26 gradi, specie sulle aree costiere, con tanta umidità, tanta afa. Pochi anche i temporali di calore al pomeriggio sulle Alpi, almeno fino a venerdì. Poi da Ferragosto qualcosa comincia a cambiare, avremo inizialmente qualche temporale in più in montagna, poi domenica possibili anche in pianura, con temperature in calo nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

C'è sempre una canzone. Ligabue a Radio Padova, 11:29. Le notizie strane di questa estate. D'altronde il caldo colpisce anche gli animali e ha fatto simpatia vedere un toro in Sardegna a Cala Zaffè.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Businessman, dito nella piaga, Radio Padova, un quarto d'ora e sarà mezzogiorno. I vostri messaggi al 328-319-8000. Questa volta lasciatemi salutare Clara, che ci sta ascoltando da Dolo, quindi Venezia, Riviera del Brenta. Dice: sto lavorando in ufficio, sono da sola ad agosto e sto benissimo, come essere già in vacanza. Certo, d'altronde quando uno ha la possibilità di ritagliarsi un po' di tempo anche al lavoro va benissimo così. E poi salutiamo anche Roberto, anche Roberto invece sta lavorando alla Padova e siamo in un bar. Ciao Roberto, buon lavoro anche a te in compagnia della musica di Radio Padova. Ritmo italiano, ritmo di questa estate, anche con Nait, è forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

L'altro giorno ha compiuto gli anni 40 per Alessandra Amoroso. Cose stupide. 11:52, buona mattinata. Tra poco la nostra redazione, le ultime notizie in diretta. E adesso il ritorno, devo dire gradito, di Emanuela Dolcenera. Questa è Epopea.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter La Vitola, l'imprenditore interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma, riferendo di aver agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. L'AFA, le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire dal nord. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna, l'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. La chiusura dell'aeroporto di Catania è stata prorogata alle 2 di domani. Sport, agli europei di nuoto a Parigi splende la stella di Sarah Curtis, nella semifinale dei 50 d'orso centra il record mondiale, incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
2: È follia, cioè non so che cosa dire, probabilmente sono in tutta la mia vita, sono arrivata qua, ho detto non mi interessa, spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo.
1: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.

L'omaggio di Laura Pausini e Riccardo Cocciante. Io canto su Radio Padova. 6 minuti dopo mezzogiorno. Benvenuti da Luca Lazzari. I vostri messaggi 328 319 8000. Ritmo dell'estate anche con Raff, la nuova, e Pazzi Stupidi Ragazzi.

È la Tana del Granchio, la canzone di Brescia su Radio Padova, Ritmo Italiano. A proposito di granchi blu, ho visto l'esperimento che si sta facendo in questo periodo sulle acque dell'Alto Adriatico, in maniera particolare la nostra zona. Stanno portando praticamente dei polpi che mangiano i granchi blu e quindi dovrebbero provare a risolvere un po' la situazione proprio dell'invasione dei granchi blu dalle nostre parti. Speriamo bene. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. In questa estate c'è anche la canzone nuova di Fulminacci che si

0: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
0: Giovanotti.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si registrano rallentamenti con code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Per lo stesso motivo code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Spostiamoci ora sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, qui possibili rallentamenti per un veicolo fermo tra il bivio per l'A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella?

0: minacci. Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore. Radio Padova, il ritmo della tua estate.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi. Domani sarà ancora una giornata in prevalenza soleggiata e con caldo e afa molto intensi, con picchi infatti intorno ai 35-36 gradi. Aumenteranno solo un po' le nubi sui rilievi nella seconda parte del giorno, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Per tutti i dettagli, scaricate l'app di Trebi Meteo.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

tra le bellissime. Ti prendo e ti porto via su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, a questo punto io mi prendo e mi porto via. Siamo ai saluti da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto. Vi lascio con Franco Ghirardello. Noi ci si ritrova domani a partire dalle 14. A voi auguro di trascorrere una piacevole serata. Ora Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus. È chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta. Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste, che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayed dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 in punto.

Madame Marrakech, volevo capire, siete su Radio Padova, avete capito bene, staremo insieme fino alle 20, sono Franco Ghirardello. Volevo capire invece voi se siete in vacanza, raccontateci la vostra estate 2026. Intanto ieri siamo rimasti un po' a bocca asciutta per quanto riguarda, no, la visione memorabile, storica dell'eclissi, invece un bel nuvolone ci ha offuscato la vista anche con i nostri occhialoni appena comprati online, è andata così, va bene. Invece dove siete in questo momento, volete raccontarci le vostre vacanze? 328 319 8000, questo è il contatto per interagire con Radio Padova, per inviarci magari i vostri vocali, meglio così sentiamo la vostra voce. Peraltro ho scoperto anche che ad esempio settembre, lo dice ad esempio il motore di ricerca più famoso, sappiamo qual è, che settembre sarà il nuovo agosto, infatti c'è questa crescita delle vacanze in settembre del 160%, quindi tutti quanti vogliono meno folla in giro, temperature anche più vivibili rispetto a quelle che stiamo ancora vivendo, e quindi insomma questa è la tendenza per il 2026 e negli anni probabilmente a venire. Siamo pronti per la musica, vi accompagniamo come sempre fino al momento dell'aperitivo, la prossima è di Fred De Palma e

The Giornalisti su Radio Padova con sold out nelle nostre spiagge, ma c'è anche chi cerca qualcosa di diverso, magari il detox, quindi detossinarci tranquillamente, soprattutto intanto dal telefonino, cosa dalla quale non riusciamo a staccarci perché praticamente è un appendice del nostro corpo. Allora, insomma, tre sono i luoghi veneti, insomma, molto quotati. Uno è Abano e Montegrotto Terme, quindi siamo in provincia di Padova, sappiamo, insomma, per eccellenza ai piedi dei Colli Euganei, rinomati, ideale proprio anche per un percorso di rimodellamento, di dieta equilibrata, di rigenerazione profonda. Ecco, naturalmente lì c'è lo staff medico, i dietisti, insomma, parliamo anche di terme, come sappiamo. Poi il secondo luogo è Bardolino, quindi siamo a Verona, situata sulla sponda del lago di Garda, posti meravigliosi. E poi andiamo a Treviso con Cisondi Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia, proprio incastonato tra le colline trevigiane, insomma le prealpi, perfetto per un turismo lento, un turismo silenzioso, e sicuramente lì un buon bicchiere di vino non manca, vero? Siete su Radio Padova, ritmo italiano o non proprio, con Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Aia.
1: Se ti piace questa musica,
2: do you remember how it used to be?
1: Radio Padova Country è fatta apposta per te.
3: Sweet home Alabama, where the skies are blue.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you.
1: Radio Padova Country.

Da Ottica le lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, si mantiene regolare il traffico sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di ostruzioni sulla strada sul raccordo aeroporto Tessera tra Venezia Aeroporto e Favaro Dese in direzione nord e a un mezzo in panne sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Mirano Dolo e Mira Oriago. Come sempre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!
3: Dimmi che hai...

0: Mauro con la Città degli Angeli, siete su Radio Padova, vi stiamo portando in vacanza con noi, sicuramente con la nostra musica e vi accompagniamo sempre, però vi abbiamo parlato dei borghi, quelli veneti, servono per il detox, vi abbiamo parlato insomma delle mete più ambite in Italia, andiamo anche nel mondo perché ad esempio il Giappone è quella internazionale dei sogni, in cima alle preferenze assolute degli italiani, mentre le grandi capitali europee come Parigi e Barcellona dominano comunque le prenotazioni effettive, però il Giappone si conferma il desiderio numero uno al mondo per i viaggiatori italiani grazie proprio al mix di cultura millenaria, modernità, gastronomica anche, poi insomma è bello visitare l'Oriente che è qualcosa assolutamente molto ma molto diverso insomma dalla nostra concezione occidentale che abbiamo. Siete su Radio Padova, adesso andiamo a sentirci la canzone di Ultimo, si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Sal Da Vinci con Poesia, siete su Radio Padova, le 17:54 minuti, un buon pomeriggio, il sole è ancora alto, va bene, come state? Come va là fuori? Tra poco, come sempre, sapete che c'è il nostro appuntamento dove passeremo la linea alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima su Radio Padova, Rocco Hunt, musica italiana.

0: Toscana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che

0: Radio Padova News.
1: Da Ceuta, pericolo, infiltrazioni, terrorismo, revocheremo lo stop alla libera circolazione con la Spagna solo con la fine totale dei rischi, così nell'audizione al Comitato Schengen il ministro dell'Interno Piantedosi. Resta in carcere Rebibbia Walter La Vitola, il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Circa 700 voli saltati all'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna. Arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di stanotte, lo stop agli arrivi prolungato fino alle 8 di domattina. Incendio ed esplosione nel primo pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, in una fabbrica di munizioni e combustibili solidi. Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, non ci sono feriti né persone coinvolte. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo, ex leggenda del Barcellona, ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Siamo nel 1980, balla balla ballerino Lucio Dalla, sono le 18 e 6 minuti, insomma sappiamo che la storia di Lucio Dalla si è intrecciata dal 78 in poi anche con Ron e oggi insomma ci permettiamo di fare gli auguri a Ron che compie 73 anni, auguri a Ron, continua

pioggia tra le lune e le dune. Siete su Radio Padova, 18 e 16 minuti, ancora ben ritrovati da parte mia, Franco Ghirardello, fino alle 20. Allora, parliamo anche del campionato mondiale di air guitar, manca poco. Se volete andare in Finlandia a farvi un giro, si parte il 26 di agosto. Che cos'è l'air guitar? Ve lo dico, facile, no? È come suonare la chitarra, solo che la chitarra non c'è, quindi è una chitarra immaginaria, quindi procederanno insomma a step fino ad arrivare a un vincitore assoluto, insomma si mima la solo rock e metal davanti a una giuria accreditata. Ci vuole la canzone giusta, sceglietela magari, sceglietela. Intanto ascoltate la nostra di musica, che è quella del territorio italiano, e con Amore c'è un altro bel singolo di Elisa su Radio Padova.

0: piace questa musica.
1: Vieni da me, fammi vivere meglio. Ho questo buco nel petto. Sento nonno, divento geloso.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Quella tipa tatuata tutta da, tatuata. Tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale di nostra competenza. Parliamo della A28 Porto Gruaro Conegliano. Vi segnalo che le aree di servizio Gruaro Ovest in direzione A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Giovanotti Alfa con Buon Vento, siete su Radio Padova, sono le 18:30 e sei sempre lì in cameretta a giocare con la Play, basta, smettila, non hai più possibilità poi per il futuro. Falso, falso. Ad esempio la FAA americana, cioè l'aviazione per intenderci, ha reclutato 2000 gamers, quelli che si occupano appunto di videogiochi, come controllori di volo, raggiungendo il 94% dell'obiettivo di assunzioni grazie a competenze come la concentrazione ottima, riflessi prontissimi. La posizione offre anche uno stipendio medio di $144,000 annui, ma richiede però il superamento di test attitudinali, cittadinanza americana e un'età inferiore ai 31 anni, quindi giovani, dai. La campagna proprio punta a colmare la carenza di personale che minaccia i voli statunitensi, però ho capito, quelli lì che si sono fatti veramente, no, le ossa davanti allo schermo del computer, in realtà hanno davvero le possibilità di fare carriera, soprattutto in questa appunto aviazione americana, che li ha cercati, beccati, e 2000 hanno beccato anche il lavoro, magari dei sogni. Complimenti, siete su Radio Padova, ascoltiamo la canzone di Subsonica. Si